ne pose par si tutta la messa sembra d'essere vivre o la pare spire andata par si e tutte giota par vedere che era sette porte

0: musa vuota la sciosa sanudire, piasi sì dall'ombra del ciel.
1: Ma se muore la clarité,
0: e non parve fenetre della turba,